disasters. Voglio uscire di qui e fare parte dei disastri. I wanna bring some trouble with me.

0: troveremo a difendere i bonghi di notte, l'arciprete Leto, tifoserie permettendo.
1: Che tu nuovo lì?

0: Mettete a fuoco le orecchie. L'essenza del suono è
1: l'essenza
0: suono nella visione.

0: Guardateci ora. Guardateci ora. Guardate, guardatela. Guardatemi. Guardateci ora. Guardatelo. Perché lo stiamo facendo di nuovo. Sì, lo stiamo facendo di nuovo. Forse che abbiamo imparato la nostra lezione. Forse che abbiamo imparato la nostra lezione.
1: No, no, no. Non abbiamo imparato.
0: Lo stiamo facendo di nuovo.
1: Sotto.
0: Pensieri, musica sotto. Per una vita all'aria aperta io ho bisogno di aria.

code. 100 capi, 100 code, 100 capi, 100 code io ho bisogno. Questo è il piano di parti. Cento capi, cento code. Senti me. Mento.

0: Sosa. With Green Sosa. With Green Sosa. With Green Sosa. With Green Sosa.
1: Mi chiedeva un caffè, un Kinder Bueno, le chipster, ma il Borghetti di frigo? Ma il Borghetti di frigo? Ma il Borghetti di frigo?
2: I think Malanzena.
1: Ma il Borghetti di frigo?
0: Green sauce.
1: Ma il Borghetti di frigo?
0: Green sauce.
1: Ma il Borghetti di frigo?
2: Green sauce.
1: Ma il Borghetti di frigo?
0: Green sauce.

0: quella bene.
1: Ma i borghetti di frigo, che questa mattina. Ma i borghetti di frigo, anche questa mattina. Ma i borghetti di frigo, anche questa mattina.

0: Heaven di frigo zone. Anche questa mattina. Ma i borghetti di frigo anche questa mattina.
1: Togliti quella gomma di sotto la scarpa
0: anche questa mattina.

0: Frigo,
1: oh,
0: perché questa mattina, ma i borghetti di Frigo, perché questa mattina, ma i borghetti di Frigo,
1: eine Karre
0: questa mattina, ma il borghetti di Frigo, perché questa mattina.

stata scesa oltre gli 8000 piedi. Con svariati pollici non esistono precedenti. In effetti ero io la donna con il piumino rosa. Quella sera a Padova tornava a casa. Il suo camerino era nelle nostre città. E se tu la menzogna non avrete mai quei soldi, possiamo sparire e non tornare mai più. Oppure rimanere per sempre in effetto domino alla Jennifer. Prevalentemente tipo italo-americana legata nello schiantimento. Come caparra nella stagionatura avanzato, elevato al presente cospicuo tenuto. Non hai mai raccontato delle viscere rispetto.

finalità, a titolo personale, sensazione un po' strana, tipo odio, un pallone che si gonfia sempre di più e non scoppia, siamo tutti all'interno della palla, con la paura del botto, questa fobia dello spillo e delle punte, perché preferito è quella arrotondata, in questa norma, totalmente dimenticata dal mondo, giudicati solo come delinquenti, come un letto di tenebre, palla di lacrime, sotto tortura, sogna il volo di una tortora, la sagra della mucca, provate a fare la differenza nelle casate, questa è la punizione prevista per le vostre cazzate.

0: Antonio. Oh. Ma quello non è food.
1: Aspetta. Oh, Mirko! Mirko, tutto a posto? Com'è? Tutto a posto? Che si fa? Che sta facendo? Sta lavorando?
2: Sì, sto facendo le cassette.
1: Preparando?
2: Sì.
1: Bene.
2: Tu, tutto a posto?
1: Sì, tutto a posto. No, sta amico mio qua, visto, ti... Te lo presento? Cioè, lui è...
2: Ciao, Mirko.
0: Ciao, piacere.

non avete paura, siete avuti da essa. Temere di non avere un'identità e avere temere come identità, come buco nero che assorbe le attività. Temi la morte come possibilità più drastica, e il volto scomparso rinasce nei tuoi abbinamenti di interventi di chirurgia plastica. Ci sono persone che non hanno una sola vocazione e non ne sono nemmeno coscienti, ed ha svolto mille lavori differenti contente. Altre invece la più depressione deriva dall'autoconvinzione di non avere una vocazione. Il punto è che gli individui non hanno un destino o un ruolo preordinato, al massimo un fato, ma che più viene atteso meno è potenziato. Questioni di attività e relazioni, essere pieno di sé per me significa pieno di tanti sé, anzi oltre i sé, dal sé un sé, se fosse un divenire. Lei disse così bello, lui le chiese quale significato

parlando con lei di qualcosa in comune tra colline diaboliche e mari del sud. Mi sfugge di bocca di certe teorie su quel che è lontano, posti dove non stare per poterli sentire di più.

a incacciare, a strappar la risata, che forse pavese così che pensava, perché certi posti se li poteva permettere mica. Funziona e ridiamo italiani in gita, all'ombra languida di un chi se ne frega, e va giù.

in un caffè del Porto d'Antibes. Ma in cresta al successo la spara più alta, che poi sto sabato del villaggio dai due coglioni. E stavolta l'accuso, signori, rimetto gli occhi nella mia tazza e sfumo in un già. Bene sa quanto ne so io di calcio, ma se davo a Mourinho un gol di Ronaldo, quello mi saltava negli occhi, mi sa. Ma poi si blatera ad altro sorseggiando il fondo, si paga e si va ad Antibes, in un caffè del Porto ad Antibes. Ad Antibes, in un caffè del Porto ad Antibes. Che poi, sì, il sabato del villaggio può pure averlo scritto Pavese, un bel giorno di sole sul bar del Porto con buona pace del mondo, e mettici pure a carotte i coglioni, non se ne può più.

merda. Una montagna di neve. Tienila all'ombra. Una montagna di neve. Tienila all'ombra.

senti la caldente che invece veramente la tua, tu sei un esistente, sempre sepolto di me.

0: Pegaso. Quella di Pegaso è una grande costellazione del cielo boreale. Le sue tre stelle più brillanti, assieme a Sirra, formano un quadrilatero detto il quadrato di Pegaso, un famoso asterismo facilmente riconoscibile in cielo anche dalle aree urbane. A questa si aggiunge Enif, una stella da seconda magnitudine che delinea la costellazione ad est del Cigno e della Freccia. L'area di cielo occupata dalla costellazione non è particolarmente ricca di stelle di fondo, non essendo sovrapposta alla scia della Via Lattea e in particolare il quadrato appare quasi privo di stelle di fondo.
1: Mi esce sangue dal culo, è tutta una scoreggia, tutto non si ferma, è uno schifo, ma maledetto, tutti nella terra.

0: Manizio.
1: Are you ironic? Are you ironic? Che Manizio. Are you ironic?
0: F.A.N. culo dio caro. Non capite un cazzo. Questo disco non è una barzelletta. Non è un enolo da raccontare nei forum. Non è una gag ricorrente nelle chat. Questo disco fa meno ridere di Petrov. Basta. Se pensate che faccia ridere, allora vi consiglio un'altra barzelletta. La vostra vita di merda. Qua non si fa ironia, raga. Si fa post-ironia. Menesio MC e Menesio DJ. Raga, non siam pagliacci. Siam pazzi. Post-ironia, raga. Mentre ve voi state lì a farvi due battute, io sono qui curvo al PC. Ridete, ridete di tutto. Banalizzate, bastardi. O seri o giocondi. Mai voi stessi. Mai voi stessi. Se vi prendo vi stendo. Dimostro io com'è la vita dai miei occhi. Post-ironia. Post-ironia. Post-dio carissimo ironia.
1: Emanisio, are you ironic? Emanisio, are you ironic?
2: Emanisio, are you ironic?

ed io ti faccio piri piri nelle casse alto piri e tu ridi lol in codice binario l o o l l l o o o l o l o l l o o o l l l l o o o l o l o l l o o o l l l o o l l o l l l o l l o l o l l l l o cosa codifichi lolo alo

la biscroma. Un exemple bon che sono le pause. Pauses, spaces, long silent spaces, silence, écoute, rien de nada, è la res radar, tra una parola e l'altra, un radar che detecti un trait d'union, tra le frasi di un periodo, e chi l'ha detto che nel rap non posso minimalizzare le parole facendo lunghe pause. Pensando alle cause, pensando ancora che ad ogni azione, every action, non corrisponde una reazione, ma have not a single reaction but infinite reaction, infinite reazioni, e che ogni reazione è di per sé una azione che genera altre reazioni, reaction, relation, reaction, relation, reaction, relation, reaction, relation, reaction, relation, reaction, re.

che i fiumi portino la merda al mare è una scientifica verità. Da qualche parte devi pur cagare, me se perdoni la scatologia. Non sto parlando di filosofia, ma di un problema di evacuazione. È un problema di evacuazione. Anche il cervello del

e per l'ennesima volta scende dalla montagna, come se non avesse appreso ancora, senza curarsi di alberi, rocce e corsi d'acqua. È una valanga che si scomoda sulla pianura e già sa, pur nell'apice dell'astio suo, che quel ticchettio di parti meccaniche si chiederebbe nell'istante in cui ripetesse tra sé, se sai, sono solo fisime, e se ne stesse tra gli alberi che ci parlano con lui. Ma non funziona in questo modo l'alterarsi. Gli abitanti del villaggio attraggono gli scontri delle volontà e farebbe loro un torto sia ignorandoli che immischiarsi. Ma oggi era di riposo, quindi perché no, si va. Era un po' che stava solo, era un po' che la saggezza gli si tramutava in nausea. Cominciava a perdere un controllo, immaginava situazioni in cui a chiunque dava contro e l'equilibrio gli diceva: valica, riportami, hai la permissione. Ed io lo guardo dalla mia casa quercia sul limitare del bosco. Si è già inoltrato nel villaggio ed è pronto a dare lustro alla sua verbosità. Comincio a capire il perché periodicamente abbandoni le prudenze e si lanci scientemente a capofitto tra la gente. Nel conflitto con se stesso egli vince quando perde, e non è un essere pacifico, bensì un oceano in cui vorrebbe fortemente che gli altri si immergessero e che imparassero ad estrarre ossigeno dall'acqua, aggiungendo a polmone, branchia, a gamba pinna, alla corsa, alla natatorietà. Ma se tentennano, se la maggior parte affogano, lui non si perde d'animo, torna dalla montagna, si calma, si dimenticherà, ma non si dimena, non mendica la connivenza che acipicchia. Eccolo, è lui che già ritorna dal villaggio. Fratello, come mai così presto? Non so, non riuscivo ad arrabbiarmi perché pensavo a quei discorsi che mi hai fatto i mesi scorsi. Ma è stupefacente, allora ascolti ciò che dico. Come mai solo ora? È che scendendo ho visto te guardarmi dalla tua casa sull'albero, così a mia volta mi sono guardato da fuori, dal tuo punto di vista. Poi da quel momento non sono riuscito più a fare cosa, fratello? Devo trovare un altro modo. Ci sono quelli che impotenti non riescono più a fare l'amore, io non riesco a fare l'odio. Ma no, che c'entra? Tu devi andare in quel villaggio, immergerti negli altri, poi tornare sazio, pronto a proseguire nei tuoi viaggi. Ma figurati se continuo a fare una cosa solo per permetterti di non cambiare idea su di me. Solo perché ti piace star lì a guardarmi e fare avanti e indietro dal villaggio senza consumarti mai. Mi sono stufato di litigare furiosamente con persone che non vanno né avanti né indietro. È meglio stare qui, con te, a litigare in modo sottile.

Oggi ero sull'autobus e ho visto un ragazzo con un biglietto obliterato più volte.